ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock. Radio Easy Rock in the night.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
1: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
0: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende la giornata di Ferragosto, ancora in compagnia dell'anticiclone africano, tempo stabile, soleggiato su gran parte del Triveneto, anche se al pomeriggio aumenterà un po' la variabilità in montagna. Rischio di qualche acquazzone o temporale di calore, soprattutto su Alpi settentrionali, Alto Adige e Dolomiti. In pianura ancora tanto caldo, molta afa anche sulle coste dell'Alto Adriatico. Nella giornata di domenica aumenterà infatti la variabilità con acquazzoni e temporali più diffusi proprio sui settori montuosi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
7: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
6: Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che l'area di servizio Gruaro Ovest sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 non eroga carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Chase every friend.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
4: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
5: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
6: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
5: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.

0: Sei un camionista ai circhi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
4: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
3: Aperto tutti i giorni. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in compagnia della nostra redazione. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisane e Venezia Est rimangono chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto è aperto al pubblico solo un nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su via e traffico da Brescia Trieste, ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
2: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
3: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
2: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
3: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
4: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
5: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
4: E paghi in 10 rate a tasso zero. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
5: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
4: Aperto tutti i giorni.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

0: Radio Easy Rock Weekend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock, viabilità.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. In questa direzione, sempre sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Venezia Trieste, code sempre per traffico sostenuto alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste, code per traffico sulla 31 della Valdastico in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: like slushies, mate.
1: Soft Play insieme a Kate Nash, pezzo che abbiamo passato tantissimo l'anno scorso, era Slushy. Radio Easy Rock.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Radio Easy Rock, Rock Train.

Bon Jovi 1988 con la loro Bad Medicine. Torniamo invece ad ospitare i Muse in Rock Train, che sono usciti con l'album The Wow Signal oramai da un bel po', lo scorso 26 giugno. Il 2 luglio hanno iniziato un lungo tour che è partito dal Summerfest di Milwaukee in Wisconsin, che continuerà fino alla fine di questo mese in America, e poi si sposteranno in Europa. Ci sono anche, lo ricordo, due concerti in Italia, Unipol Dome di Milano 20 e 21 di novembre. E al momento il loro concerto dura 1 ora e 50 minuti, e ovviamente suonano parecchi pezzi dal nuovo disco, da The Wow Signal, ma ovviamente anche i loro grandi cavalli di battaglia. Noi proprio da The Wow Signal sentiamo i Muse con Cryogen.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
2: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
1: Aperto tutti i giorni.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

Pet Sematary dei Ramones, nata nel 1989 su richiesta diretta del re dell'horror Stephen King, che era tra l'altro già grande fan della band, in particolare del cantante Joey Ramone. Stephen King invitò il gruppo nella sua casa di Bangor, nel Maine, proprio da dove viene anche la signora in giallo, e durante la preproduzione di quello che era l'adattamento cinematografico del suo romanzo. E Stephen King consegnò a D.D. Ramone una copia del libro. D.D. andò nel seminterrato e scrisse, in pratica, dopo aver letto il libro, gran parte di esso, scrisse il testo e la prima struttura del brano, e lo fece in meno di un'ora. Poi la canzone ovviamente fu prodotta, fu portata avanti in studio e uscì e fece parte anche dell'album Brain Drain del 1989. Poi fu incluso ovviamente nei crediti finali del film. Tra l'altro è una delle canzoni di maggior successo commerciale dei Ramones, della loro storia. Saranno invece a live a Milano all'Alcatraz i prossimi 10 e 11 settembre i Black Keys, che sentiamo dal 2019 con Shine a Little Light.

È iniziata da poco la seconda ora dell'appuntamento di oggi di Rock Train, quello del 15 di agosto, quello di Ferragosto. Ancora buona estate, ben trovati, grazie per essere qui con noi, nonostante magari siate in vacanza, siate in ferie. Insomma, un saluto lo mandiamo a quelli che come noi, anche se noi non facciamo un lavoro usurante, però quelli che come noi stanno lavorando, qualcuno ci vuole. E in ogni caso, ben trovati, benvenuti qui, abbiamo ancora un'ora, poco meno, da passare insieme. Abbiamo ricominciato con Queen, I Want It All dal 1989, adesso invece flash forward per ospitare ancora in Rock Train quello che è il rocker canadese per eccellenza, che in occasione del 1° di luglio scorso, giorno in cui si celebra il Canada Day, Bryan Adams, e lui ovviamente rocker canadese, ha pubblicato una canzone nuova che stiamo per sentire. È una risposta diretta e ironica alle controverse dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che pensava, lo ricorderete, che il Canada potesse essere assorbito dagli Stati Uniti, Canada e anche Groenlandia, e secondo me ci ha fatto un pensierino anche sul Venezuela, poi magari ha detto no. E Bryan Adams nella canzone dice: lascia che te lo dica chiaramente, quando parli della mia casa faresti meglio a mostrare un po' di rispetto, caricaci pure di dazi, ma non saremo mai il 51esimo stato. Infatti la canzone di Bryan Adams si intitola 51st State.

Un vero e proprio capolavoro. 1997, Richard Ashcroft con i suoi Verve. Era la canzone che li ha resi immortali. Bittersweet Symphony. Radio Easy Rock.

0: e in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, e il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
1: Sì, sì, chiaro.
0: Sì? E cosa ho detto?
1: Comodini, luci LED. Bergamin.
2: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.

Guns N' Roses 1988 con Used to Love Her, e intanto intervistato da una radio di Detroit, l'ex batterista di Guns N' Roses Matt Sorum ha espresso il suo punto di vista alla domanda se fosse sorpreso riguardo alla reunion che ha visto ricomporsi intanto il trio Axl Rose / Duff McKagan, ovviamente lui escluso, ma lui era fuori già da molto tempo dal gruppo. Lui ha risposto: non proprio, immaginavo che prima o poi sarebbe successo, ma come dico sempre, quando si sono riuniti non ne sapevo assolutamente nulla, a essere sincero, quindi quando è successo l'hanno fatto nel modo in cui volevano e ora stanno facendo le loro cose. E riguardo invece alla sua situazione attuale, dice: mi sto prendendo cura di me stesso, ho 65 anni, sono nella migliore forma della mia vita, non bevo un drink da 18 anni, niente droghe, e posso guardare indietro a quando avevo 19 anni e non posso dire che fosse la stessa cosa, quindi tutte queste cose sono un dono e una benedizione. Tra l'altro, proprio a causa dei suoi eccessi, delle sue dipendenze, fu in pratica ricevette un calcione, dovette abbandonare i Guns N' Roses. Adesso invece arrivano Green Day dalla colonna sonora del film Nimrods, che è disponibile proprio in questi giorni. I'm Never Gonna R.I.P.

1972, Deep Purple con Woman from Tokyo. Adesso invece torniamo ai giorni nostri, perché Jack White ha pubblicato il suo settimo album solista, Frozen Charlotte, il follow up di No Name, che a modo suo, insomma, con quella che è stata una promozione sicuramente non dico rivoluzionaria, ma abbastanza inusuale, ha fatto epoca. E c'è un nuovo singolo sempre da questo Frozen Charlotte che arriva, è il follow up di Dollar Bill, che continua ad abbracciare il blues, anche se le chitarre continuano a rimanere piuttosto pesanti. L'uscita tra l'altro dell'album è coincisa con l'inizio del tour mondiale di White, che in pratica, cioè, è in tour penso da due, forse tre anni a questa parte. Tra l'altro è riuscito anche a riempire il Pike Knob Music Theater, locale storico dell'area di Detroit, a casa sua, 15.000 fan presenti e tutti senza telefonino, perché White chiede da anni ai suoi spettatori di mettere i cellulari nelle custodie yonder. Sentiamolo, Jack White, il nuovo singolo è Neighbor's Blues.

0: I would die to run.
1: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
3: Radio Easy Rock.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Forpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Forpetto. La tua sosta, la tua energia.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it. Yeah!

0: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
1: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
2: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
3: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato pomeriggio e ancora un buon Ferragosto a voi tutti all'ascolto e in viaggio sulle autostrade del Nord-Est. È tranquilla la situazione sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Vi ricordo che sulle autostrade di nostra competenza, ma anche sulle altre autostrade del territorio nazionale, i mezzi pesanti non potranno circolare fino alle 22 di oggi, sabato 15, e dalle 7 alle 22 di domani, domenica 16 agosto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.